Assalamu alaikum al'ummar jahar Kano da kewaye barkanku da warhaka barkanku da sauraron mu a daidai wannan lokaci shahararren mai maganin gargajiyar nan Alhaji Abdul Wasiu dan baiwa baban sanyin jijiya shike muku sallama wanda office din sa yake gommaja kan titin zuwa kofar ruwa kusa da asibitin kashi na dala daidai tsohuwar kofar shiga daura da albarka supermarket har yanzu muna ragin kashi 50 a cikin 100 na farashin magungunan mu tare da kokarin gano abin da yake damun ka kafin a baka magani ga masu buƙatar shawarwari ko neman ƙarin bayani sana iya tuntubar mu a lambar wayar mu 081-60-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-
zamani da kuma bin hanyoyi mafi sauki wajen sarrafa magungunan gargajiya wanda za su yake su cikin sauki shine aikin mu bisa wannan kullun Allah yake taimakon mu wajen taimakawa mutane waɗanda suka dade da ƙwayoyin cututtuka a jikin su kamar yadda Bahaushe yake cewa gaskiya matakin nasara wannan wata sabuwar dama ce ta sanar da ku cewa mun ƙara inganta magungunan mu waɗanda muka sarrafa su daga sassaƙe da soyayi da kuma itatuwa da ganyayyaki wanda suke shiga lunguna da saƙuna na jikin mutum domin yaƙar ƙwayoyin cututtuka da kuma ƙarawa

0: Hivo 3 in 1 Gary Mix made sake kararuwa kawai ka ji dadin ka.
1: Hivo Gary Mix.
2: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
3: an sarrafa magi star daga tataccen waken soya albasa kayan yajin almashi tare da kannan fari
2: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
3: magi star sanya duk abinci da lokacin su kasance na musamman da

0: Hmm. Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin almashi tare da kanamfari.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi star sanya duk abinci da lokacin su kasance na musamman da